musomin de sere ta fe bolola aya hakili to ta ga fe bolola ne jole che ba dolla che ba min de sere kuru

stella, cia cia cia, una bimba, cia cia cia, voi state a cu, cia cia cia, nell'astronave che s'avanza e cercamo. Bom, ba-da-da-ba-da-da.